0: Ermal Meta con Calma Metafisica, la sua proposta per l'estate 2026 qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Dopo aver ascoltato anche le informazioni destinate a voi che siete al volante in questo momento, magari le prese anche con un po' di coda, un po' di traffico, del resto sono giornate complicate anche perché ci sono gli arrivi dei vacanzieri nei luoghi di vacanza il fine settimana. Buon ascolto di Radio Padova, ora con Ultimo, canzone che ha presentato anche in diversi concerti live in giro per l'Italia. La canzone si intitola Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: ti piace questa musica. Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
1: Questa cassa che batte nel vento, più di una volta ho toccato le stelle.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: In zona mi chiamano mister, cerca su Google, trovi le interviste, pago il contanti, no bancomat.
0: Radio Padova Generazione Z.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
10: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
11: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. 90 di chiave designer outlet. Lo sconto raddoppia.
12: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
13: Fai leva sui miei desideri, eh?
12: Veramente faccio leva sull'IVA.
13: Leva sull'IVA?
12: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
13: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
12: Ce li leva?
13: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
12: Leva l'IVA.
13: E i pensieri.
12: Solo a luglio, solo da
14: Iperceramica.
15: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
16: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
17: Scialla, c'è Skoda.
16: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
17: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
16: Ah, e allora scialla.
18: Scialla, scialla.
16: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a €199. 1430 pezzi disponibili in negozio online.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Radio Padova Meteo.
2: Ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio Padova. Ci attende un fine settimana con l'anticiclone, sarà un weekend di cielo sereno poco nuvoloso, quindi nelle prossime ore tempo soleggiato con qualche annuvolamento in transito. Comunque basso rischio di temporali, solo in montagna qualche breve focolaio temporalesco, classici fenomeni di calore del pomeriggio. Domenica si replica, ancora cielo sereno poco nuvoloso con un pomeriggio caldo, temperature che torneranno a toccare i 33-34 gradi sulla pianura veneta. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.

Paolo e Chiara con Vamos a Bailare. C'è voglia di fare festa, c'è voglia di respirare l'atmosfera estiva, anche perché si respira finalmente un po' di aria un po' più leggera rispetto all'inizio della settimana, quando l'aria era davvero irrespirabile e l'ondata di caldo ha colpito tutta l'Europa e non ha risparmiato l'Italia. Ancora buona giornata, ancora ben trovati, buon inizio di sabato con la nostra musica, adesso anche con Francesco Gabbani e Tra le granite e le granite.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.

0: Sono le 8 e 4 minuti.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Alice con il vento caldo dell'estate, un vento caldo dell'estate che abbiamo sentito e abbiamo avvertito moltissimo, e non solo noi in Italia ma in tutta Europa, specialmente i paesi del nord che non sono abituati a certe temperature. Penso per esempio alla Germania, dove pochissimi avevano a disposizione il condizionatore per climatizzare gli ambienti, quando da noi invece è praticamente obbligatorio. Alice con il vento caldo dell'estate, c'era lo zampino di Battiato in questa canzone che ha inaugurato questa nostra seconda ora insieme, che prosegue ora in attesa di Venusia con il suo oroscopo, con Irama e Cabana.

0: Buone stelle a tutti da Venusia e ben ritrovati con l'oroscopo di oggi sabato 4 luglio 2026. Ariete, sostenuti da alcune stelle positive, vivrete un buon fine settimana, soprattutto se avrete l'opportunità di allontanarvi da eventuali preoccupazioni lavorative. E voto 7+. Toro, il buon aspetto della luna dovrebbe suggerirvi di utilizzare la comunicazione per cercare di ricreare un minimo di armonia nei rapporti affettivi, messi in difficoltà dalla dissonanza di Venere. Voto 7+. Gemelli, tutto procede come da programma grazie alla benevolenza di Giove, Venere, Saturno, Nettuno e Plutone. Tuttavia oggi potreste subire i dispetti della Luna e il voto è 8-. Cancro, la presenza della Luna nel segno amico dei Pesci esalterà le vostre doti che potrete utilizzare per prendervi cura della casa e di coloro che amate. E il voto è 7+. Leone, la sfera sentimentale è soddisfacente, così come la situazione lavorativa. Quindi avrete la facoltà di godervi il weekend o le vacanze senza pensieri. Vi meritate un bel 8. Vergine, Luna, Urano e Marte sono le stelle che potrebbero causare un certo scompiglio, con qualche imprevisto che dovete saper gestire con tutta la lucidità donata da Mercurio positivo. E voto 7. Bilancia. Venere continua a guardarvi con benevolenza, rendendo piacevoli i rapporti affettivi, ma datevi da fare affinché anche le relazioni di lavoro diventino fruttuose. Sabato per riflettere con il voto 7+. Scorpione, un'ottima luna vi sarà d'aiuto per vivere un buon fine settimana, godendovi i successi lavorativi dell'ultimo periodo, ma cercate di dedicarvi con maggiore impegno anche ai bisogni di coloro che amate. E voto 7+. Sagittario, l'ostilità di Marte e Luna potrebbe mettervi in difficoltà, soprattutto se non sarete capaci di arginare un eccesso di entusiasmo per ora fuori luogo a causa della dissonanza di Marte. Voto 8-. Capricorno, grazie alla luna amica potrete utilizzare le vostre energie in modo mirato per un weekend soddisfacente. E voto 7+. Acquario, dedicate il fine settimana, ma con buona volontà, a cercare di ritrovare l'armonia minata dall'opposizione di Venere, così in futuro faticherete di meno. Voto 7. Pesci, la luna nel segno metterà in luce la vostra creatività, utile per aggirare gli imprevisti di Marte in quadratura. Siate ricettivi e voto 8-. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. Sulla tangenziale di Mestre, rallentamenti per traffico intenso tra Terraglio e Bivio A27 in direzione Trieste. Il traffico è regolare sugli altri percorsi del Nord-Est, ma previsto in aumento in questa giornata di spostamenti. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano, prudenza per un veicolo fermo segnalato tra Godega e l'innesto con la A27 in direzione Conegliano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Piccola stella senza cielo a Radio Padova, Luciano Ligabue, anche lui è impegnato nei grandi live della stagione estiva e naturalmente c'è quella sotterranea concorrenza con Vasco Rossi, che però pensate ha venduto più di 3 milioni di biglietti per i suoi concerti estivi, tra l'altro l'ultimo della serie proprio l'altro giorno a Udine allo stadio Friuli con un gran successo di pubblico e anche qualche malore per il gran caldo. Tornando a noi invece una grande della musica italiana che vedremo anche a Marostica, al Marostica Festival estivo con l'Aiuola qui a Radio Padova, Ritmo Italiano. Assumi.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
2: Ecco qua.
1: Scarpe. Beh, carine queste.
2: Carine quelle, eh?
1: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
2: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
1: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
2: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione. La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
3: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Diesel, Calvin Klein e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri

0: limoni fanno un viaggio che neanche immagini, perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo, la prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
3: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Ciao Sara.
7: Ciao! Senti, stasera partita padel?
6: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
7: E usa Therapist.
8: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
9: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
8: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
10: Su Radio Padova
11: ci sono le bellissime,
10: le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Cesare Cremonini con Padre e Madre, i grandi successi italiani in sequenza uno dopo l'altro. Del resto nella nostra programmazione c'erano Vasco Rossi con C'è chi dice no, e poi a seguire Luca Carboni appunto con Inno Nazionale e Cesare Cremonini, tre grandi della musica italiana, tra le bellissime le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Ci stiamo avvicinando alle 10, tra poco di nuovo impegnata la redazione, questa volta anche con la pagina sportiva, rimanete con noi. C'è da ascoltare nel frattempo Antidroga, la nuova canzone di Emma con Fabri Fibra.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: Radio Padova News.
1: Visita pastorale di Papa Leone XIV a Lampedusa, isola simbolo delle migrazioni verso l'Italia. Momento clou, la messa alle 10.30. Il pontefice si è recato da solo alla cosiddetta Porta d'Europa, dove ha incontrato una famiglia di migranti e una famiglia che ha adottato una bambina migrante. Il Papa ha attraversato la porta ed è rimasto a guardare il mare, un'immagine potente di grande impatto. A Teheran ha cominciato i funerali di Ali Khamenei, la cui salma in una bara di vetro è esposta da ieri nella grande moschea. Si attendono milioni di iraniani per cerimonie che dureranno 7 giorni e con tappe in diverse città, tra cui la città santa di Qom e Najaf e Karbala in Iraq. Uscita vittoriosa dal ballottaggio del 7 giugno, Keiko Fujimori è stata proclamata presidente eletta del Perù. Fujimori ha vinto dopo 4 tentativi ed è figlia dell'ex leader Alberto Fujimori, al potere tra il 1990 e il 2000, condannato per crimini contro l'umanità. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 e 3 minuti.

0: domenica.
1: Saif con buona domenica, e aggiungo se volete invece buon sabato. Buon sabato con Radio Padova. Oggi è il 4 di luglio, festa grande, festa importante per l'indipendenza in America. Lo abbiamo visto in tanti film con tanto di fuochi artificiali e picnic all'aperto. Da noi invece è un sabato come altri, ma c'è Radio Padova a tenervi compagnia con Max Dupré fino alle 11 anche oggi. Rimanete con noi, anche perché adesso arrivano tre canzoni in fila. Pronti ad ascoltare Baby K, Tommaso Paradiso, ma per cominciare Madame con Marrakesh.
2: Tre canzoni in fila.

Baby K, Tuca Macarena, canzone che ci accompagna in questa stagione estiva 2026. Siete su Radio Padova, un saluto a quanti sono già stesi al sole in questa mattinata di fine settimana, con Radio Padova sempre pronta ad accompagnarvi con i grandi successi della stagione estiva. E la prossima è tra queste, la canzone di LDA con H7, si intitola Santa, a Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
1: La disco italiana. La disco italiana by Radio.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova si formano code per incidente tra Peschiera del Garda e Bivio A22 in direzione Venezia. Su questo tratto sono anche presenti cantieri. Traffico intenso ma regolare sugli altri principali percorsi del Nord-Est. Prudenza al Bivio A4 A23. Sono in corso lavori per chi si immette in A23 in direzione Tarvisio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Coez, ci vuole una laurea, ci vuole invece molto impegno, e per questo ringraziamo gli amici di Viaggiando, la centrale operativa che poco fa ci ha aggiornato sullo stato del traffico. Sapete, nel fine settimana particolarmente critico per gli spostamenti del weekend verso le località di villeggiatura. Buon viaggio comunque con la nostra musica, e nei prossimi minuti anche con Ermal Meta e Ragazza Paradiso.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronta a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Comunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te.
1: E le canzoni che amerai.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
3: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
5: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
9: Ah, e allora scialla.
8: Scialla, scialla.
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano! Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi! Ti aspettiamo nei negozi e online! Kiko Milano! Validità soggetta al calendario regionale!
12: Su Radio Padova, la disco italiana!
13: Da questo momento
12: suona la musica mixata da Gianluca Pacini!

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: Mentre in maniera piuttosto rapida andiamo verso le 13, un indimenticabile Pino Daniele con Bambina su Radio Padova, Ritmo Italiano. Anche Marrakesh con Federica Abbate. Niente canzoni d'amore.
1: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
0: E le canzoni che amerai.

0: Estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: La disco italiana. La disco italiana by

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Una possibilità è la nuova canzone di Malika Ayan. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, con Maurizio Modica fino alle 15. Sentiamo anche Laura Pausini. Questa è Io Canto.

Giuli con Coez per l'occasione, Quelli come me su Radio Padova, Ritmo Italiano, buon fine settimana. A proposito di collaborazioni di queste ultime ore, quella tra Emma e Fabri Fibra, questa è Antidroga.

0: Vederci bene è uno stile di vita.
1: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
0: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova code per un nuovo incidente tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia. E sul tratto Venezia-Trieste della A4 per traffico intenso code in uscita a Redi Puglia provenendo da Venezia. E code poi alla barriera di Trieste-Lisert in entrambe le direzioni. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, guidate con prudenza.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Beh, sono trascorsi svariati anni dalla realizzazione di questa canzone di Biagio Antonacci, era Ti dedico tutto su Radio Padova, Ritmo Italiano. E così per un attimo Bar dello Sport dedicato a Wimbledon, una prima settimana che sta per concludersi, il torneo sull'erba, lo slam per eccellenza direi sull'erba, e si conclude la prima settimana, sono due settimane di durata, staremo un po' a vedere come andrà. La musica nei prossimi minuti è quella di Eros Ramazzotti, Un attimo di pace. Oggi

Ragazze facili, facili, facili, facili.

C'erano le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, in chiusura Signorita di Vasco Rossi, e continua la nostra musica, c'è Jovanotti con Alfa, buon venerdì.

Ciao, sono Max Edupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: sono le 17 in punto.
1: Questa è Radio Padova.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Buon pomeriggio, c'era Ultimo con Romantica. Sono Franco Ghirardello, staremo insieme fino alle ore 19, fino al nostro aperitivo insieme con la nostra musica di Radio Padova, che continua ora insieme a Ermal Meta, Mediterraneo.

Samurai J Flamenco Paranoia. Siete su Radio Padova, buon pomeriggio. Vi ricordo tra poco, per chi è sulle nostre autostrade, aggiornamento sulla viabilità. Prima Mara Sattei ed Enrico Nigiotti, sabato sera.

0: Vederci bene è uno stile di vita.
1: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
0: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Sono ancora presenti a causa del traffico intenso incolonnamenti sulla A4 Brescia-Padova presso l'uscita di Peschiera in entrambi i sensi di marcia, così come presso la barriera Trieste-Lisert direzione Trieste sul tratto Venezia-Trieste. Non sono segnalati al momento ulteriori disagi lungo le strade di nostra competenza. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova! Yeah!

Francesca Michelin, novità qui su Radio Padova che si intitola Strega Comanda, l'abbiamo visto tutti, si è sposata, quindi ancora auguri alla nostra Francesca Michelin che è convolata a nozze. La musica continua ora su Radio Padova con Raff e Pazzi Stupidi Ragazzi. Prima di...

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronto a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
1: E le canzoni che amerai.

0: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
3: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
4: Esatto, Moby, perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
4: Almeno la chiusura posso dirla io?
5: Ok, socia.
4: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
6: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
7: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
6: Saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
7: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Michael Kors,

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
0: E le canzoni che amerai.

0: C'è un modo diverso di guardare Padova. È fatto di dettagli inediti, di colori vivi e della sicurezza di sentirsi a casa. Da Ottica LV, la tua vista è la nostra missione.
1: Tecnologia all'avanguardia e lo stile dei migliori brand nel cuore della tua città. Ottica LV, mettiamo a fuoco le tue emozioni.
0: Ottica LV, in via Guizza 147 a Padova.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Sono le 19 e 58 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Well, way down yonder on the Chattahoochee, it gets hotter than a hoochie coochie. Radio Padova Country.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Vederci bene è uno stile di vita.
3: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
2: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
4: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona serata, ben trovati. Lungo i percorsi di nostra competenza il traffico risulta regolare. Autostrade Alto Adriatico prevede sulla 23 Palmanova Tarvisio traffico sostenuto con possibili rallentamenti e code alla sera in corrispondenza del casello di Udine Sud. Si raccomanda quindi prudenza. Sulla A4 lunedì 6 luglio dalle 21 alle 5 chiuderà lo svincolo di Verona Est in entrata in direzione Venezia a causa di lavori. Ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
1: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Diesel, Calvin Klein e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è. C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Sono le 20 e 59 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: se ti piace questa musica. Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
1: Questa cassa che batte nel ventre, più di una volta ho toccato le stelle.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: In zona mi chiamano mister, cerca su Google, trovi le interviste, pago il contantino bancomat.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, si viaggia senza incontrare problemi particolari lungo i tratti coperti dall'informazione del servizio Info Viaggiando. Sulla 4 Venezia-Trieste per domani domenica 5 luglio in entrambe le direzioni sono previsti alla mattina e al pomeriggio intensi spostamenti con possibili rallentamenti e code in uscita alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste e in prossimità degli svincoli verso le località balneari. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Stai ascoltando Radio Padova.

0: soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini. Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Gloria, manchi tu nell'aria.
1: E le canzoni che amerai.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: e con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Stai ascoltando Radio Padova.
5: Ne parlavamo tanto tanti anni fa, di quanto è paranoica

0: ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Stai ascoltando
7: Radio Padova.
6: Radio Padova.